0: ultimo giorno tale, se stessa si farà.
1: Da quello che per quasi accordi vincita, l'ultimo giorno.